cose belle che mi accarezzano il cuore. Amo la luce, amo le stelle, ma soprattutto

le cose belle che mi accarezzano il cuore. Amo la luce, amo le stelle, ma soprattutto

piove, vaghi per la città, senza nessun pensier, e l'acqua nelle scarpe senza già. Cosa vorresti dir, cosa vorresti far, se senti già le suore farcicciare? Che ci vuoi fare se nel tasso

gambettando, girellando tutto il dì, va la signorina ticchetì. Anche là nel baccan dei pedon e dei tram, so di quel sonetto picchiettare, nell'udirlo dicon tutti lì per lì, e la signorina ticchetì. Quel nomignolo stran, tutti quanti ormai le dan, sempre ticchetì. Poi che bene le sta, più nessuno cambierà, sempre ticchetare, con le scarpe così, con i tacchi così.

0: questa mattina mi sono svegliato.
1: Come mai?
0: Di soprassalto come bebè.
1: Ma guarda un poco.
0: Ho fatto un so

E così, scherzando con il cuore ed è così, si sa che senti un pizzicore ed è così, che nasce amore, si sa, un amore senza più bugia. E così, scherzando con il fuoco ed è così, si sa, si casca.

Forse in voi il ricordo di fantasmi del passato, in un limpido mattino di primavera, su di una strada lunga e deserta, il giovinetto va, tanto piccolo in un mondo tanto grande, se ne va verso la città col suo fardello di fughe e di sogni, sorretto solo dalle dolci note di un organo e dal caldo alito della speranza. La grande città attende il giovinetto Bach per donargli il segno grande dell'immortalità.

Forse in voi il ricordo di fantasmi del passato, in un limpido mattino di primavera, su di una strada lunga e deserta, il giovinetto va, tanto piccolo in un mondo tanto grande, se ne va verso la città col suo fardello di fughe e di sogni, sorretto solo dalle dolci note di un organo e dal caldo alito della speranza. La grande città attende il giovinetto Bach per donargli il segno.

0: una calapotera ci ha po' mettito.
1: Ehi!
0: Ciccia c'è voi, sei che me ti abbiamo ninciano, in tassare la martina ve la nsiva, mi ne capi.
1: Ehi!
0: In la cresi, moni spesi, così il copni non ne hesi, i da mesi, o da mesi, figo dei la sengheri, ciccia voi, uccia io non

down down da dang da dang da dang da dang da dang one da ding la down dang da ding la da down down da dang da da da da da da da down la da lang da da da da da ha la la la la da lang da da da da da da facing a bait at the down la down down down la down down down.

è blu. O dei passeri che svolazzano sopra gli alberi mi cinguettano di lassù. Quanta poesia, oh, vado a zonzo col mio cuore sognator. E girondolo per i viottoli dove olezzano sulle fronde mille fior che parlano d'amor. Questo è il paese dell'eterna primavera, è il paradiso dove è nato il nostro amor. Per le tue strade il cuore